come basta alla caianna ci fu pistare nutta coita crista niente colma sotte sottit cotta sola gamo neo cotta loca rasbirraio rasbiru rasbiru col gelata da pietri da codit.

0: Vitan, usnali te Demetria.
1: Anus tebe!
0: Pene, ciò este legiades! Scaci, tu per zareli, ciò